0: mosu se itu ainga taba le male chaluisi au unanga. Warana Fitness ilena ole se full tala pe ai fa ilo yeina e fa afafonga ile Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa utaba le po le lua fitu fa tolu lua lua o mo le fale inisinia.
1: Tātou whaamanato le vaiaso o le ngangana Samoa il e veni Pacific. Whaatau sou la e au lele lava. Mātango fie la e lei is ese, whaapeo la tautau.

0: malolo, laulau aimanu foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi. Afio aneloa il fa fitufa Greater Throat Otau, po le tolo fituiva, Great North Road, I Henderson, le casa beds and appliances, telefoni o valuselau, lua lua lua, lima fa valu, o valuselau, lua lua lua, lima fa valu.
1: Mota penanga o fa'amoe moe te tele, fa'afisilta e le Lux Tent Rentals. Ma ua fale ie, nufoa, lau lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh e le olua lua limatasi o limaiva lua tolu. Olua lua limatasi o limaiva lua tolu.
2: Radio Samoa.
3: Taslima iva tolu.
4: Yes, one more tolu minu te ujene, nele in tula in tolu le vahengo le au ole rincho sifa malanga in ae Glenn Innes, vajala vato mulipola, fio mulipola, e ae, fai masiaki lo toto po wafia le malo sina wengai, e ae, afia tina e vaita waskulimi, ae ele sutao ta ua, kako ua molirfana wa ongai monta malawa, o lo fa mulimai ae inga le vahengo le au ole.

Navanga luenga le dey fwe vanga la fiafi fa talo fa tu le tato porklame ya vaoliko yese tu solo ma lol soy fwe mruia. Favtel fa tasimale ne ya fiafi Nicola ulu soy fwe mruia Nico. Ya mai lungo le tato YouTube channel favtel fa tasimai ele ne fwe vanga ole a fiafi male tato tautua. Ina watu se full malvalu minute le tona ta lo le ole tula. Ya fitu tali tula fitu ole te fa salawino tanto tala mai Samoa.

le tato telefoni mo le tato fa silsilanga le nao le olua o fa tasi tolu tolu tasi tasi fitu tasi fa tai se nia le tata I fono ma le laulau alo matama fa nao e sale au mua I au kilani lo se nia le tato fa silsilanga le nao

Ona o fa along wai lea I le si ufa fonga o lea lii ua fa apea mai. Wai ea o te au inato. Wai fo I alu atu mo I mato. Ona o fa apea atu wai lea. O au le nei ina au inatoa.

Milo mai, milo mai, milo mai. Cope mai, cope mai, cope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alesaki ia lima oise.